vecchie battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato, e le anime corrose da idee favolose. Non sono l'1%,

come indifferente, con l'amore nel pugno per troppo e per niente, han gettato testardi la vita alla malora, m'hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non so l'1%, ma credetemi esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare. Chi è che scende per strada?

bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non son l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in